Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Forget about the words, I forget about your blood, I forget about

La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: Hey, I think she knows it, but I'ma show it off.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: A long time ago in a club far, far away.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Beavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vetro Salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura agli esteri, è stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il sisma di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo del ghiacciaio e dalla conseguente colata di detriti. Incerto il bilancio, l'ultimo parla di 165 morti e oltre 1.300 dispersi. Tra loro 90 italiani. Il ministro degli esteri Tajani assicura i due coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti stanziano $500.000 per gli aiuti. Il presidente Xi Jinping chiede massimo sforzo nei soccorsi. Il capo della CIA, John Ratcliffe, sarebbe volato a sorpresa a Mosca per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti informate. Secondo nuove valutazioni dell'intelligence americana, Vladimir Putin potrebbe testare nei prossimi anni la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato. Intanto, dopo lo stallo dei negoziati di pace, Mosca si preparerebbe a una nuova escalation di attacchi contro l'Ucraina. La pagina politica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto che proroga fino al 5 settembre lo sconto sulle accise del gasolio. Il governo stanzia circa 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante il controesodo estivo. In seguito l'obiettivo è introdurre sostegni selettivi in base al reddito. Le risorse arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. La cronaca, in Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto il 25 agosto. Secondo l'associazione Luca Coscioni è il terzo caso in Lombardia, ma il primo in cui la sanità regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, dall'assistenza sanitaria al farmaco e alla strumentazione necessari fino all'individuazione del luogo. In chiusura il calcio e il giorno del sorteggio della Champions League 26-27. Alle 18 a Monte Carlo si definisce la League Face con 36 squadre, 4 le italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como in quarta alla sua prima storica partecipazione. Ogni club affronterà 8 avversarie, le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, dal 9 al 24 ai playoff. La prima giornata in programma dall'8 al 10 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore

0: fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: A volte il gatto in ambiente domestico mette in atto un comportamento di aggressione di tipo predatorio, con morsi e graffi a carico di caviglie, polpacci, mani e occasionalmente anche del viso del suo amico uomo. In giovane età, verso i 4-5 mesi, compaiono fasi di iperattività, soprattutto all'alba e al tramonto, rappresentate da corse in ogni direzione dell'appartamento, con salti sui mobili, sui divani, sui letti, sulle finestre. Finché il gatto è piccolo, tutto è tollerato. La situazione cambia quando diviene adulto. Sarà quindi necessario adottare degli accorgimenti in casa per una migliore convivenza con i nostri animaletti. Sarà opportuno trascorrere qualche ora in loro compagnia. Il rapporto deve essere basato sul gioco e su contatti fisici. I giochi devono permettere al gattino di svolgere un'attività di caccia e devono possedere le caratteristiche delle prede. Meglio non far giocare il gattino con le mani o con i piedi, in quanto in futuro potranno trasformarsi in prede e, come tali, essere oggetto di graffi e di morsi. Per quanto riguarda il cibo, è bene collocarlo nell'abitazione in due o più punti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario.

0: Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. We were rolling with the wind.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli esteri in apertura e di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi l'ultimo bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. A provocarla è stato il crollo di un ghiacciaio seguito da una devastante colata di detriti. Nell'area colpita risultano esserci anche 90 italiani, secondo la Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani assicura che i due connazionali coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per aiutare le popolazioni colpite. Il presidente cinese Xi Jinping chiede massimo sforzo nei soccorsi. Viaggio di semi-routine e qualcosa potrebbe venirne fuori, così Donald Trump ha definito la missione a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Secondo il Wall Street Journal, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare i paesi della NATO. La visita, durata 8 ore, non avrebbe incluso un incontro con Vladimir Putin, informato successivamente dei colloqui. L'allarme segue nuove valutazioni dell'intelligence americana. Mosca potrebbe testare la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato nei prossimi anni. La pagina politica: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, confermato anche il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto. Il governo studia poi nuovi aiuti contro il caro carburanti selettivi in base al reddito. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Approvato infine un decreto sull'ex Ilva per garantire la continuità degli impianti strategici. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Molti posti di lavoro spariranno per sempre. Il fondatore di Microsoft chiede ai governi di riservare il 40% delle occupazioni agli esseri umani e accusa il settore tecnologico di minimizzare i rischi. Per Gates servono nuove regole e una diversa tassazione per evitare che l'AI acceleri la sostituzione dei lavoratori. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda il primo titolo slam della carriera. Agli US Open il romano ha perso la finale del doppio misto insieme a Belinda Bencic. La coppia è stata battuta in 3 set dal duo ceco formato da Muchova Mensik al primo slam nel doppio misto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli esteri in apertura e di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi, l'ultimo bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. A provocarla è stato il crollo di un ghiacciaio seguito da una devastante colata di detriti. Nell'area colpita risultano esserci anche 90 italiani, secondo la Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani assicura che i due connazionali coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per aiutare le popolazioni colpite. Il presidente cinese Xi Jinping chiede massimo sforzo nei soccorsi. Viaggio di semi-routine e qualcosa potrebbe venirne fuori, così Donald Trump ha definito la missione a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Secondo il Wall Street Journal, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare i paesi della NATO. La visita, durata 8 ore, non avrebbe incluso un incontro con Vladimir Putin, informato successivamente dei colloqui. L'allarme segue nuove valutazioni dell'intelligence americana. Mosca potrebbe testare la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato nei prossimi anni. La pagina politica: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, confermato anche il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto. Il governo studia poi nuovi aiuti contro il caro carburanti selettivi in base al reddito. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Approvato infine un decreto sull'ex Ilva per garantire la continuità degli impianti strategici. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Molti posti di lavoro spariranno per sempre. Il fondatore di Microsoft chiede ai governi di riservare il 40% delle occupazioni agli esseri umani e accusa il settore tecnologico di minimizzare i rischi. Per Gates servono nuove regole e una diversa tassazione per evitare che l'AI acceleri la sostituzione dei lavoratori. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda il primo titolo slam della carriera. Agli US Open il romano ha perso la finale del doppio misto insieme a Belinda Bencic. La coppia è stata battuta in 3 set dal duo ceco formato da Muchova Mensik al primo slam nel doppio misto. È tutto, grazie per l'ascolto.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri

0: piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicino

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli esteri in apertura e di almeno 165 morti, oltre 1300

Dispersi, l'ultimo bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal a provocarla è stato il crollo di un ghiacciaio seguito da una devastante colata di detriti. Nell'area colpita risultano esserci anche 90 italiani, secondo la Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani assicura che i due connazionali coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per aiutare le popolazioni colpite. Il presidente cinese Xi Jinping chiede massimo sforzo nei soccorsi. Viaggio di semi-routine e qualcosa potrebbe venirne fuori, così Donald Trump ha definito la missione a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Secondo il Wall Street Journal, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare i paesi della NATO. La visita, durata 8 ore, non avrebbe incluso un incontro con Vladimir Putin, informato successivamente dei colloqui. L'allarme segue nuove valutazioni dell'intelligence americana. Mosca potrebbe testare la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato nei prossimi anni. La pagina politica: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, confermato anche il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto. Il governo studia poi nuovi aiuti contro il caro carburanti selettivi in base al reddito. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Approvato infine un decreto sull'ex Ilva per garantire la continuità degli impianti strategici. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Molti posti di lavoro spariranno per sempre. Il fondatore di Microsoft chiede ai governi di riservare il 40% delle occupazioni agli esseri umani e accusa il settore tecnologico di minimizzare i rischi. Per Gates servono nuove regole e una diversa tassazione per evitare che l'AI acceleri la sostituzione dei lavoratori. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda il primo titolo slam della carriera. Agli US Open il romano ha perso la finale del doppio misto insieme a Belinda Bencic. La coppia è stata battuta in 3 set dal duo ceco formato da Muchova Mensik al primo slam nel doppio misto. È tutto, grazie per l'ascolto.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura l'alluvione tra Tibet e Nepal sale a oltre 200 il bilancio delle vittime. Sono quasi 650 le persone ancora disperse, tra cui 517 turisti stranieri. Secondo le autorità nepalesi, a provocare la devastante ondata di piena sarebbe stato il collasso di un ghiacciaio. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per aiutare le popolazioni colpite. Alta tensione tra Washington e Mosca. Secondo il Wall Street Journal, il capo della CIA, John Ratcliffe, sarebbe andato a Mosca per avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi NATO. La missione, durata 8 ore, non ha incluso un incontro con Putin. Secondo Bloomberg, Mosca prepara una nuova escalation in Ucraina e valuta anche armi nucleari tattiche. Il presidente Trump definisce questo blitz una visita di semi-routine. La cronaca: operazione della polizia di Stato contro la pedopornografia online ad Aosta. Arrestata una coppia residente in provincia su ordinanza del GIP di Torino al termine di un'indagine durata oltre 6 mesi. L'inchiesta è partita da una segnalazione internazionale e ha portato al sequestro di numerosi file. Secondo gli investigatori, alcuni contenuti sarebbero stati prodotti direttamente dalla coppia e avrebbero coinvolto un nipote minorenne affidato alle loro cure. I due sono stati portati in carcere, contestati produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti sessuali con minorenne. È morta a Tokyo a 97 anni Yayoi Kusama, artista giapponese celebre in tutto il mondo per i Puale, Zucche e le Infinity Mirror Rooms. L'annuncio è stato dato dalla fondazione che porta il suo nome. Kusama iniziò a disegnare già da bambina. Trasferitasi negli Stati Uniti nel 1957, tornò in Giappone nel 1973, continuando a lavorare da un ospedale psichiatrico di Tokyo. Il successo globale arrivò dagli anni 90. Nel 2016 fu inserita dal Time tra le 100 persone più influenti al mondo. Il calcio: oggi alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monte Carlo il sorteggio della Champions League 26-27, 4 le italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como alla prima storica partecipazione in quarta. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, dal 9 al 24 posto ci saranno i playoff, la prima giornata è in programma dall'8 al 10 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: mondo! Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Babet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, sono oltre 270 le vittime accertate, mentre più di 1300 persone risultano ancora disperse. Tra i dispersi in Nepal figurano centinaia di turisti di 28 diversi paesi. Tra loro, secondo i dati del bollettino ufficiale del governo nepalese, ci sarebbero anche due italiani. La Farnesina fa sapere che la sua unità di crisi sta effettuando verifiche con le autorità locali tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il consolato onorario a Kathmandu e con i tour operator per eventuale conferma. Su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata a New Delhi. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. In Tibet invece sono segnalati oltre 550 dispersi, di cui 260 stranieri. Le squadre di soccorso nepalesi proseguono le

ricerche e le operazioni di evacuazione nelle aree colpite. Gli Stati Uniti hanno inviato un consulente per le emergenze e stanziato $500,000 per fornire alloggi, beni essenziali e servizi igienico-sanitari alle comunità colpite. Nuove minacce dalla Russia ai paesi della NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avverte di possibili attacchi contro strutture militari britanniche anche fuori dall'Ucraina, ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, smorza i toni, definendo spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Intanto alcuni paesi dell'Unione Europea chiedono a Bruxelles di rilanciare i piani per utilizzare i beni russi congelati a sostegno di Kiev. Il calcio, il Milan prosegue nello sfoltimento della rosa, in attesa di sapere se Leao accetterà l'offerta del Galatasaray o dell'Aston Villa. Samuel Ricci è pronto a lasciare il club rossonero dopo una sola stagione per trasferirsi al Como, accordo raggiunto per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni e bonus legati al piazzamento del Como. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per una

0: azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura, la catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 270 le vittime accertate, mentre più di 1.300 persone risultano ancora disperse. Tra i dispersi in Nepal figurano centinaia di turisti di 28 diversi paesi. Tra loro, secondo i dati del bollettino ufficiale del governo nepalese, ci sarebbero anche due italiani. La Farnesina fa sapere che la sua unità di crisi sta effettuando verifiche con le autorità locali tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il consolato onorario a Kathmandu e con i tour operator per eventuale conferma. Su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata a New Delhi. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. In Tibet, invece, sono segnalati oltre 550 dispersi, di cui 260 stranieri. Le squadre di soccorso nepalesi proseguono le ricerche e le operazioni di evacuazione nelle aree colpite. Gli Stati Uniti hanno inviato un consulente per le emergenze e stanziato $500.000 per fornire alloggi, beni essenziali e servizi igienico-sanitari alle comunità colpite. Nuove minacce dalla Russia ai paesi della NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avverte di possibili attacchi contro strutture militari britanniche anche fuori dall'Ucraina. Ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, smorza i toni, definendo spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Intanto alcuni paesi dell'Unione Europea chiedono a Bruxelles di rilanciare i piani per utilizzare i beni russi congelati a sostegno di Kiev. Il calcio, il Milan prosegue nello sfoltimento della rosa, in attesa di sapere se Leao accetterà l'offerta del Galatasaray o dell'Aston Villa. Samuel Ricci è pronto a lasciare il club rossonero dopo una sola stagione per trasferirsi al Como, accordo raggiunto per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni e bonus legati al piazzamento del Como. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Cresce di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 330 i morti accertati, mentre i dispersi sono più di 1300. La Farnesina ha attivato la sua unità di crisi dopo che nell'ultimo aggiornamento delle autorità nepalesi sui dispersi sono risultati presenti tre italiani. Uno di loro è Marco Ratto, un orefice di Rapallo in Liguria. Gli altri due sarebbero una coppia italo-svizzera. Ci sono invece due italiani tra i 27 turisti stranieri finora tratti in salvo nelle aree di Timure e Botekoshi nel distretto di Rasuwa. Si tratta di Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, secondo quanto confermato.

Dalla Farnesina, su indicazione del ministro degli esteri Tajani, è stato disposto l'invio di personali a Kathmandu dall'ambasciata a New Delhi. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. Nuove minacce dalla Russia ai paesi della NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avverte che qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina e contrario a una soluzione duratura sarà considerato un obiettivo militare illegittimo per Mosca, parlando poi di possibili rappresaglie contro installazioni militari britanniche in Ucraina e altrove in risposta agli attacchi ucraini con armi di Londra. Zakharova accusa l'Occidente di alimentare l'escalation, definendo le esercitazioni della coalizione dei volenterosi un passo verso un maggiore coinvolgimento della NATO nel conflitto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, smorza però i toni e definisce una distorsione della realtà le notizie su una possibile aggressione russa ai paesi della NATO. Il calcio alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della Champions League 2026-27, 4 le italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como alla prima storica partecipazione in quarta. Ogni squadra affronterà 8 avversarie, le prime 8 andranno direttamente agli ottavi, dal 9 al 24 posto ci saranno i playoff, prima giornata dall'8 al 10 settembre. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il calcio, oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monte Carlo il sorteggio della Champions League 26-27. Quattro le italiane, Inter in prima fascia, Roma in seconda, Napoli in terza e Como alla prima storica partecipazione in quarta. Ogni squadra affronterà 8 avversarie. Le prime 8 della fase campionato andranno direttamente agli ottavi. Dal 9 al 24 posto ci saranno i play-off, prima giornata dall'8 al 10 settembre. Il tennis, Flavio Cobolli e Belinda Bencic KO nella finale del doppio misto agli US Open. Il duo è stato battuto al super tie break dai cechi Mukova-Mensik dopo il successo in semifinale su Svitolina e Monfils. Intanto oggi alle 18 il sorteggio del tabellone maschile con Sinner assente, Zverev la testa di serie numero 1 davanti ad Alcaraz. Quattro gli italiani in tabellone, Cobolli, Musetti, Darderi e Arnaldi. Paura per Sofia Raffaeli, rimasta lievemente ferita in un incidente sull'A14 tra Forlì e Cesena. La campionessa di ginnastica ritmica era a bordo di un mezzo della federazione di ritorno dai mondiali di Francoforte quando il pulmino si è scontrato con un camion. Raffaeli, seduta sui sedili posteriori, ha riportato un taglio al braccio. Soccorsa e medicata, è stata subito dimessa. Italia-Germania entra nella storia della pallavolo con un set da record, 66-64 dopo un'ora e 29 minuti di gioco. A Reggio Calabria, in amichevole, i tedeschi hanno vinto il parziale più lungo di sempre, ma l'Italia si è imposta alla fine 3-2. Battuto il precedente primato, il 50-48 tra Argentina e Polonia nella VNL del giugno scorso. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cresce di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 360 i morti accertati e più di 1300 i dispersi. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi dopo che 3 italiani sono risultati dispersi, tra loro Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. 2 italiani, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, figurano invece tra i 27 turisti stranieri tratti in salvo. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali. In Cina intanto è allarme per un lago di sbarramento naturale che sta tracimando e potrebbe provocare una nuova piena. Torniamo in Italia. La crisi dell'ex Ilva torna al centro di un'inchiesta della Procura di Milano. Indagata per bancarotta fraudolenta Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'indagine nasce da una relazione dei commissari straordinari che contestano al precedente management presunte operazioni distrattive e falsi in bilancio. Il suo legale Giuseppe Iannaccone assicura: Lucia Morselli è una persona integra e dall'inchiesta emergerà la sua completa innocenza. Resta in carcere Alessandro Chiani, il 19enne di Monza, condannato in primo grado a 20 anni per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, rapinato e accoltellato a Milano nell'ottobre 2025. Il giudice Alberto Carboni ha respinto la richiesta dei domiciliari, ritenendo ancora presto per parlare di un concreto e profondo ravvedimento. Nell'ordinanza vengono citati anche il mancato immediato riconoscimento delle responsabilità e il mancato pagamento, salvo un primo versamento, dei 500.000 euro di provvisionale alla famiglia della vittima, rimasta con danni permanenti. In chiusura il calciomercato, giornata decisiva per Rafael Leao, previsti contatti con l'Aston Villa e un incontro con il rappresentante del Galatasaray, che ha già trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni più bonus. Il club turco offre al giocatore 10 milioni più 2 di bonus, gli inglesi 7 milioni netti. Leao ne chiede 12 più 3. Moise Kean si avvicina invece al Como. Fiorentina e club lombardo discutono sui bonus per arrivare all'intesa sull'offerta da 35 milioni più 5. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Cavallo avelignese, razza italiana. Sarà capitato, in qualche passeggiata turistica nella regione dell'Alto Adige o Sud Tirolo, di avvicinarsi alle recinzioni che delimitano le aree intorno ai masi e vedere pascolare dei cavalli bio.

0: capelli, con belle criniere fluenti, di taglia piuttosto piccola, di aspetto robusto. Riuscendo ad avvicinarsi agli animali, non passano inosservati gli occhioni dolci e l'aspetto mite. Sono i cavalli della razza velignese. Sono originari di Afling, nome italiano Avelengo, paese vicino a Merano, denominati anche Aflinger o cavalli di Afling, o pony avelignesi. È una razza molto antica, anche se ufficialmente nasce nel 1874, con le caratteristiche attuali, dall'accoppiamento di una cavalla indigena con lo stallone e il bedavi, forse berbero. In passato, l'avellinese era usato per lavori in agricoltura. Oggi si apprezza per l'equitazione agrituristica, cavallo da sella. Cavallo con muscolatura sviluppata e scheletro robusto è dotato di un mantello sauro dorato. Ciuffo, criniera e coda hanno crini abbondanti, sottili, lisci e generalmente biondo chiaro. La sua mole è medio piccola, con un'altezza al garrese da 134 a 137 cm. Temperamento docile, buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo. Buona cavalcata!
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
3: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Leonardo Maria Del Vecchio piglia tutto. Dopo l'arrivo di Mario Orfeo da Repubblica, anche Mattia Feltri, dopo anni alla direzione dell'Huffington Post, sembrerebbe molto vicino a entrare nella squadra del quotidiano nazionale. Già in mattinata il gruppo Gedi aveva pubblicato una nota in cui annunciava una nuova fase per HuffPost Italia, comunicando di aver accettato le dimissioni del direttore Mattia Feltri. Orfeo e Feltri non saranno gli unici a unirsi al gruppo di Leonardo Maria Del Vecchio. Arriverà anche Guido Boffo, ex direttore del Messaggero. Passiamo agli esteri. L'ex comandante militare dei serbo-bosniaci Ratko Mladic è morto a 84 anni. Soprannominato il boia di Srebrenica, era detenuto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per il suo ruolo nel genocidio di Srebrenica e nell'assedio di Sarajevo. Nel 1995 le forze da lui guidate uccisero oltre 8.000 uomini e ragazzi bosniacchi in un massacro riconosciuto come genocidio dai tribunali internazionali. Ricercato dal 95, Mladic è stato arrestato in Serbia nel 2011 dopo 16 anni di latitanza e trasferito all'Aia per essere processato. Nel 2017 il Tribunale dell'ONU lo ha condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sentenza confermata in appello nel 2021. Le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi dopo un ictus ad aprile e il recente rifiuto della richiesta dei legali di scarcerarlo per motivi umanitari. In una scuola privata nella località di Gosen-Neu-Zittau, nel Brandeburgo, alle porte di Berlino, una ragazza di 18 anni e un uomo di 30 sono rimasti uccisi nel corso di un'aggressione. Un 19enne è stato fermato dalla polizia, che è arrivata sul posto in forze massicce. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne arrestato avrebbe ucciso la sua ex fidanzata e un uomo che aveva tentato di bloccarlo. In chiusura la musica, Bruce Springsteen torna sul palco per una causa benefica. Il boss sarà l'headliner della nuova edizione di Stand Up for Heroes, lo spettacolo organizzato a New York a sostegno dei veterani statunitensi, dei militari in servizio e delle loro famiglie. L'appuntamento è per il 9 novembre 2026 alla David Geffen Hall del Lincoln Center a Manhattan. L'edizione di quest'anno avrà un significato particolare perché coinciderà con il 20° anniversario dell'iniziativa, nata nel 2006, che finora ha raccolto 117 milioni di dollari. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I can tell you the way, I can give you the key.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cresce il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 360 i morti e più di 1300 i dispersi. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi dopo che tre italiani sono risultati dispersi, tra cui Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Due connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, sono invece tra i turisti tratti in salvo, contattati finora circa 130 italiani. In Cina è inoltre allarme per un lago di sbarramento naturale che rischia di provocare una nuova piena. In Gran Bretagna il governo prepara una campagna per affrontare eventuali emergenze, compreso un possibile attacco russo. Alle famiglie sarà chiesto di avere scorte di acqua e cibo. La vice premier Louise Hague coordina il cosiddetto War Book, il piano operativo per un'eventuale aggressione. Intanto Londra ha autorizzato la condivisione con Kiev dei progetti dei missili Storm Shadow per consentire la produzione in Ucraina con la collaborazione francese. Mosca accusa Londra di alimentare sistematicamente e regolarmente il conflitto. Torniamo in Italia, potrebbero essere le ultime ore di Siegfried Ranucci alla conduzione di Report. In Rai prende forma l'ipotesi di un suo spostamento a un altro incarico, mentre per la trasmissione si valuta una soluzione interna alla redazione. Tra i nomi circolano quelli di Giulia Innocenzi, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. Resta alta la tensione nella squadra, divisa sul futuro del conduttore. Resta in carcere Alessandro Chiani, il 19enne di Monza, condannato a 20 anni in primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, rapinato e accoltellato a Milano nell'ottobre 2025. Il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari, ritenendo che sia ancora presto per parlare di un concreto e profondo ravvedimento. In chiusura al calcio, la UEFA valuta una denuncia penale in Svizzera contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per una possibile cattiva gestione finanziaria legata al fallito progetto di vendita dei futuri profitti dei mondiali. Al centro anche l'accordo da 4,2 miliardi di dollari con il fondo Thrive Capital, poi abbandonato dalla FIFA. Secondo gli avvocati UEFA, la cifra potrebbe essere stata a prezzo fraudolentemente fuori mercato promosso da Infantino a proprio vantaggio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cresce il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 360 i morti e più di 1300 i dispersi. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi dopo che 3 italiani sono risultati dispersi, tra cui Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. 2 connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, sono invece tra i turisti tratti in salvo, contattati finora circa 130 italiani. In Cina è inoltre allarme per un lago di sbarramento naturale che rischia di provocare una nuova piena. In Bretagna il governo prepara una campagna per affrontare eventuali emergenze, compreso un possibile attacco russo. Alle famiglie sarà chiesto di avere scorte di acqua e cibo. La vice premier Louise Hague coordina il cosiddetto War Book, il piano operativo per un'eventuale aggressione. Intanto Londra ha autorizzato la condivisione con Kiev dei progetti dei missili Storm Shadow per consentire la produzione in Ucraina con la collaborazione francese. Mosca accusa Londra di alimentare sistematicamente e regolarmente il conflitto. Torniamo in Italia, potrebbero essere le ultime ore di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. In Rai prende forma l'ipotesi di un suo spostamento a un altro incarico, mentre per la trasmissione si valuta una soluzione interna alla redazione. Tra i nomi circolano quelli di Giulia Innocenzi, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. Resta alta la tensione nella squadra, divisa sul futuro del conduttore. Resta in carcere Alessandro Chiani, il 19enne di Monza, condannato a 20 anni in primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, rapinato e accoltellato a Milano nell'ottobre 2025. Il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari, ritenendo che sia ancora presto per parlare di un concreto e profondo ravvedimento. In chiusura al calcio, sorteggiati i gironi della nuova edizione della Champions League. L'Inter pesca Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda in casa e Real Madrid, Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava in trasferta. Anche la Roma affronterà il Real Madrid e Slovan Bratislava, ma in casa, assieme a Sporting Lisbona e Lille, mentre in trasferta se la vedrà con PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. Il Napoli ospiterà Arsenal, Bruges, Bodø/Glimt e Viking, mentre farà visita a Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Infine il Como, al debutto in Champions, sfiderà in casa PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene, e in trasferta giocherà contro Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e

0: quella dei vostri amici a quattro zampe.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sul

0: Sile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. We're living in a dream. Life's a mystery.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.